check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. To the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop

0: commerciale degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: You know what it is? Radio Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Su Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: How do you want to sound? Welcome to the dance floor.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:02.
4: Dance floor.
6: Checo, you're ready? Daniel's here. Come on and mix.
7: Master check.
8: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
9: Master Check
8: 90,
10: l'enciclopedia della dance.
11: Eccoci pronti per un Master Check 90 inebriante, brioso, brrr.
12: È un'altra roba quella. Brio blu.
13: Mi piaci tu.
12: Vaffanculo.
11: E cominciamo subito. Io e il buon Dance Jack, che si è beccato subito la prima bestemmia, tutta tempestata di LED come la sua faccia. E cominciamo subito questo bel gironzolo negli anni 90, e non soltanto, con un pezzo dei 92 per un'ora insieme. A proposito, non è che sia cambiata sta cosa, facciamo un'oretta di quelle giuste giuste. Cominciamo con il Soul to Soul.
12: Ma si può chiamare così uno, i Soul to Soul, le anime dell'anima?
13: Anima due anime.
12: Le anime due anime.
11: Dal 92, Soul to Soul, Joy.
14: Enjoy this trip.
15: Vabbè,

0: Erano i Jungle Brothers con I'll House You. Yeah, senti come lo dico Chicago, I'll House You. Madonna, anche un po' barese, eh? I'll House You, voglia. Jungle Brothers, I'll House You. Nel 98 è stata la prima traccia a cambiare radicalmente il mondo hip hop associato alla house. Tracce hip hop associate a questo tipo di movimento di Chicago di fine anni 80. Io da una vita che Chicago da fine 80 avrò fatto 30 anni di cagate. Ho riempito il merda Nubio.
1: È una cagata pazzesca.
0: Ma a questo punto 49ers che sembrano americani ma sono assolutamente italiani, con Move Your Feet dal 91 in Master Check 90. Mixala, DJ Jack, mixala.
2: Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass. Come on, come on, come on, feel the bass. Come on, come on, come on, feel the bass. Come on.

0: Marvin Marvinello Giardino.
1: Marvin Gardens, questo fruttivendolo che poi dopo ha fatto un po' di pezzi house, bugie. Cognome era fruttivendolo, ma lui ha fatto una roba troppo bella. L'abbiamo.
2: This is Al Jazeera.
1: Nobody and My Soul, 92 cover della bellissima Nobody and Soul dei Delicious. Delicious. Dall'86. Fai una cosa, Dennis Jacuzzo. Minchia, Dennis Jacuzzo. La variante sequela di Dennis Jack. Mettiamolo un pezzettino, va,
3: gara. È già sotto!
1: È già sotto! Scusami. Pezzettino l'abbiamo ascoltato, ma a questo punto andiamo avanti senza alcun indugio. Con una roba troppo bella che è fatta dal più grande rappresentante dell'arte dello scratch in tutta Italia. Secondo il nostro punto di vista, soprattutto quello di Dennis Jack, annuisci non significa parla.
4: Bravo!
1: Cosa hanno fatto? Hanno preso due cose diverse fra loro, un pezzo techno house, talmente diversi che poi li hanno uniti e hanno fuso tutto in un'unica cosa molto bella. Chi è?
4: Sto cazzo!
1: Francesco Zappalà, DJ Professor, con We Gotta Do It, dal 91, in Master Check 90, scratchato, 90. Master Check.

0: Jasper Mix del 94, ma interroghiamo a questo punto il nostro comune amico Google Translate perché ci faccia sapere cosa vuol dire sto pezzo, amici radioascoltatori, se è tradotto da Google.
1: Il tuo gioco, due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco.
0: Dove dico io?
1: Due possono giocare a
0: dove
1: quel gioco.
0: Dove te lo fico io?
1: Sei abbastanza buono per te, sarò con te. Due possono giocare a quel gioco.
0: Oh.
1: Sì, due possono giocare a quel
0: a
1: gioco.
0: A quel gioco io ci gioco volentieri, Dennis Jack anche, solo che quando non togli la maschera, poi dopo fa luce delle cavità e immagini quel LED che illumini tutto. Bobby Brown a questo punto arriva a Sebrone con Je suis musique nella Alman Fanelden Remix.

0: mio body baby. Beh, ci tieni conto che voce che ho, tieni conto che se voglio la faccio uguale. Tom Novi con il featuring di Michelle Marshall.
1: Ti sembra una femmina quella che canta. Non vedo il mio body.
2: Non vedo.
3: Da capo.
0: Tom Novi featuring Michael Marshall. I don't want nobody. Ma Michael Marshall potrebbe tranquillamente essere Checo Corvascia, perché mi è venuto veramente anche meglio. Con Your Body del 2005. Quante ne hanno fatte di versioni di Tom Novi? E ogni anno c'è un Tom nuovo. Novi.
4: Questo è spizzero.
5: No, Novi.
0: Tom Novi a sua volta rifacimento di un pezzo bellissimo di Aretha Franklin dell'82 che si chiamava
1: Jump to Hill. Salto sopra quello.
0: Che è la storia di una un po' facile che andava da un gatto all'altro, va bene. ai allo stomaco. Vabbè, è arrivato il momento, in questo frangente molto serio, dove abbiamo celebrato la musica più bella del funky che fu, è arrivato il momento di ascoltare una versione attualizzata di un pezzo che fu magari dei 90s, magari dei primi del 2000, ma attualizzata. Ed è per questo che è arrivato il momento del remix today.
6: Master Check

0: Mix. Ci prendiamo una piccola promo pausa e sarà ancora Masterchef 90. Torniamo come al solito con qualcosa di molto ricercato o di infimo e puramente pesante, come quello che verrà: usura e datura insieme, amigos per l'infinity. Madonna, che gancio, cazzo. Bravo, eh?
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
4: Ciao, sono Daniele Tignino di Typical. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Dance Floor. Stay tuned.
5: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
6: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
7: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.

沙啦啦。

insieme con Infinity Mathematical Mix, che fa più o meno così. E andiamo avanti, senza limite alcuno. Arrivano i Two Unlimited con No Limits dal 93.

0: 4, cappella mia, questo arrivano. A questo arrivano.
1: A questo arrivano sul secondo binario.
0: Erano in cappella con You and Me. Dal 94 adesso arrivano i Two Cowboys con Everybody Gone for Gone.
2: Oh my god!

bellissimo in questo Masterchef 90. Tamarro, Tamarro, Tamarro, oh, con il Safri Duo. Samba Adagio, Adagio mica tanto. Poi dal 2001 Safri Duo in Masterchef 90. Sappiate che intanto quello che potete fare tra un pezzo e l'altro è vado a vedere cosa fanno sti due pirla sui loro social. Guarda pure, senza alcun problema, ma soprattutto guarda un po' se il Dennis Jack di turno una volta ogni 70.000 anni mi fa una parte mixata di video, che è una cosa che l'ha sempre caratterizzato. All'inizio ne faceva tanti, poi l'hanno bloccato su Facebook perché i diritti dei video non ce li avevamo. Quando non ci rompono i maroni, qualche video lo mixiamo anche, che è una cosa che al nostro Dennis Jack fa molto piacere. LED permettendo, mano libera permettendo, soprattutto pila funzionando, che è una cosa che ultimamente non accade quando facciamo i live. Fondamentalmente direi che mi metti l'ansia perché non hai messo a caricare la mano. Che detto così è un po' strano. Vabbè, Safri Duo, Samba Adagio, adesso arriva Mato Grosso con Love dal 93.

0: dal 93 con la mia marmitta attaccata. Joy Salinas con Bip Bip nel remix di Fargetta dal 93. E a questo punto, dopo averlo ascoltato su MasterChef, dov'è che l'abbiamo ascoltato?
1: Non è facile effettivamente MasterChef.
0: A volte MasterChef 90 non è. È arrivato il momento di quella cosa. Come posso definirla? Io potrei anche celebrarla col silenzio. Da adesso.
1: Non sarebbe una cattiva idea.
0: Invece parlo. Cinque brani che fusi fra loro, come se fossero una fonduta perfetta. Dove mettete il Mastdammer, no? Il Lerdammer, l'Emmental, la Fontina e l'Asiago insieme. E poi andate all'ospedale perché prendete 770 di colesterolo. Però è una roba perfetta, una fusione perfetta di stili che insieme ne tirano fuori un unico suono. Inimitabile, vabbè. È il mashup di Dennis Jack. Mi hai guardato malissimo.
1: Volevo capire dove.
2: MasterChef 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Era il mashup, anzi il mega mashup by Daniel Jack. Abbiamo ascoltato un sacco di robe belle e soprattutto molte, molte, molte cose internazionali, salvo anche quella italiana, ma internazionalizzata, perché Robert Miles a suo tempo è stato, insomma, pace alla sua anima, è stato talmente internazionale che è stato davvero tanto, tanto, tanto il primo posto nella top 100 Billboard svedese, anche nello UK. Comunque abbiamo ascoltato Robert Miles con One and One, Freddie Mercury con Living on My Own, Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance, e poi dopo Byron Stingley con Get Up Everybody, e poi Fatboy Slim con Right Here Right Now, e infine The Wings con Don't Laugh, Don't Laugh, Don't Laugh. Non ridere che ti spacco. È andata anche questa bella puntata, è stato molto bello star con voi, e non ci tocca fare altro se non salutarvi. Fallo tu come meglio ti conviene, come di solito. Vabbè, ciao, ciao.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso in direzione Milano. Coda a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Agrate, sempre verso il capoluogo lombardo. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni, sempre a causa del traffico intenso. E code a tratti sulla 1 Firenze-Roma per traffico intenso tra Colleferro il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma. In Puglia un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Cellammare in direzione Mungivacca. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Radio Dance Floor.

0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Non ci sono tante novità, anzi il terzo posto rimane invariato con Alice Hemming e il suo libro per bambini Il ladro di zucche. Alla seconda posizione Come se ne esce, il mondo dopo Donald Trump. Questa è una novità di Francesco Costa. Il mondo è più instabile che mai, le notizie ci spaventano e ci sfiniscono. Niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, che è invece il punto di arrivo di una crisi molto più lunga. Finché non sarà affrontata, produrrà altri Trump, con qualsiasi nome arriveranno. Le regole del mondo di prima non funzionano più, quelle nuove sono tutte da costruire, le democrazie non sanno che pesci prendere. Il problema è che è difficile proteggere le democrazie quando queste smettono di produrre risultati soddisfacenti, che si parli di redditi, sicurezza, libertà, servizi, opportunità e diritti. Allora i nemici della democrazia cavalcano la sfiducia, vincono le elezioni e proseguono a sfasciare tutto. Alla prima posizione resiste Felicia Kingsley con First Lady per caso. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Pier Giorgio Pulizzi con un romanzo di qualche anno fa che è risalito in classifica, Stella di mare. Certi luoghi sono maledetti e le persone che ci abitano condannate a un destino che non meritano. Lo sa bene Stella, 17 anni, l'estate negli occhi e addosso l'esuberanza di chi è giovane. Tutti a Sant'Elia, un quartiere popolare di Cagliari affacciato sul mare, la conoscono, la desiderano e la invidiano perché lei è splendida. Ma un giorno in cui il maestrale in furia rabbioso viene trovata morta su una spiaggia. Alla seconda posizione invece c'è anche questa settimana Mikiko Regno con I sette assassini di Reikio Mori e al primo posto resistono Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi con La scala di seta. Ma veniamo al consiglio della settimana, Anatomia di un omicidio di Joe Murray. Un legal thriller che ci porta all'interno del sistema giudiziario britannico. Un ruolo sacro che vede diversi luoghi, una precisa gerarchia. Nel romanzo nulla è come sembra e sicuramente chi ama i colpi di scena non rimarrà deluso. La protagonista è Leila Reynolds, un'avvocata che aspetta da anni l'occasione giusta per dimostrare il proprio valore in aula, ma quando le viene affidata la sua prima difesa per un caso di omicidio è chiaro fin da subito che non sarà una sfida qualunque. La vittima è un giudice celebre e rispettato e l'eco mediatica del delitto è destinata a essere travolgente. Come se non bastasse, a rappresentare l'accusa c'è suo marito. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura!
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo i Take That.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dropping something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Dance Floor.
6: I know you wanna say
2: it. Open your mind.
4: The sound of the 90s.
7: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.
1: Radio Dance Floor.
2: I know you wanna say it.
3: Open your mind.
1: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Dance Floor.
6: Back to the 90s.
7: La radio ufficiale degli anni 90.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati, rallentamenti e code sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra il bivio per la Pedemontana e Milano Nord in direzione Milano, proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano Venezia, sempre a causa del traffico intenso. E abbiamo 4 km di coda sulla 4 Milano Venezia tra Grisignano e Vicenza Ovest a causa di un incidente avvenuto in direzione Milano. In Liguria 2 km di coda sulla 10 Genova Ventimiglia per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, coda di 1 km sulla 14 Adriatica tra Grottammare e San Benedetto del Tronto per un incidente avvenuto verso Pescara. 2 km di coda sulla 1 Roma-Napoli per un incidente avvenuto tra Casoria e il bivio per l'asse supporto in direzione Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

baby.

0: dropping something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti battoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teli?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua, in mezzo ai mattoni, che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'era da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cicletta e un accumulatore elettrico. Beh...

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia si sta in coda per lavori tra l'uscita di Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 7 Milano-Genova si rallenta sempre per lavori tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. In Toscana sulla 1 Firenze-Bologna code per traffico tra l'uscita per la 11 Firenze-Mare e Barberino di Mugello verso Bologna. Ed ora in Abruzzo con la 14 Adriatica per segnalare rallentamenti per lavori tra Pescara Nord e Atri direzione Bologna. In Campania con la 2 del Mediterraneo, rallentamenti per i lavori tra Eboli e Campania verso Reggio Calabria. Per questo appuntamento è tutto e grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Radio Dance Floor. 1997.

0: best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico bloccato con 2 chilometri di coda sulla diramazione di Roma Sud per un incidente avvenuto tra San Cesario e il bivio per la Roma-Napoli in direzione dell'Autosole. Vediamo ora le altre notizie. In Liguria 7 chilometri di coda sulla 10 Genova 20 miglia per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e in carreggiata opposta, quindi verso 20 miglia, 1 chilometro di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Coda di 1 chilometro sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori in corso tra Voghera e Casteggio in direzione Brescia. 3 chilometri di coda sulla 1 Firenze-Roma per un mezzo in panne tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. Coda di 2 chilometri in Abruzzo sulla 14 Adriatica per lavori tra Basso Nord e Lanciano verso Pescara. Incolonnamenti infine sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capodimonte e la barriera di Napoli Est in direzione Capodichino. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Yo, what's up, ready?
5: Non-stop, cause you know it don't stop.
2: Radio Dance Floor.
6: The sound of the 90s.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
15: Let's go.
14: 10 years check.

0: natura, natura, natura. Insieme. Amigos. Retape.
1: Come back soon.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 in punto.
2: Dance floor.
5: Checo, you're ready.
2: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
6: Mastercheck
2: 90, l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci pronti per un Mastercheck 90 inebriante, brioso,
8: Brancaventa.
9: È un'altra roba quella.
7: Brio blu.
8: Mi piaci tu.
7: Vaffanculo. E cominciamo subito io e il buon Dance Jack, che si è beccato subito la prima bestemmia tutta tempestata dell'ed come la sua faccia. E cominciamo subito questo bel gironzolo negli anni 90 e non soltanto, con un pezzo degli 92 per un'ora insieme. A proposito, non è che sia cambiata sta cosa, facciamo un'oretta di quelle giuste giuste. Cominciamo con il Soul to Soul.
9: Ma si può chiamare così uno, i Soul to Soul, le anime dell'anima?
8: Anima due anime.
9: Le anime due anime.
7: Dal 92, Soul to Soul, Joy.
10: Enjoy this trip.
7: Vabbè,

0: Erano i Jungle Brothers con I'll House You. Yeah, senti come lo dico Chicago. I'll House You. Madonna. Anche un po' barese, eh? I'll House You. Voglia. Jungle Brothers, I'll House You. Nel 98 è stata la prima traccia a cambiare radicalmente il mondo hip hop associato alla house. Tracce hip hop associate a questo tipo di movimento di Chicago di fine anni 80. Io da una vita che Chicago. Da fine 80 avrò fatto 30 anni di cagate. Ho riempito il merda Nubio.
1: È una cagata pazzesca.
0: Ma a questo punto 49ers, che sembrano americani ma sono assolutamente italiani, con Move Your Feet dal 91 e Masterchef 90. Mixala, DJ Jack, mixala.
2: Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass. Come on. Come on. Come on. Feel the bass. Come on. Come on, come on, feel the bass, come on.

0: Marvinello Giardino.
1: Marvin Gardens, questo fruttivendolo che poi dopo ha fatto un po' di pezzi house. Bugie, bugie. Cognome era fruttivendolo, ma lui ha fatto una roba troppo bella. L'abbiamo.
2: This is Al Jazeera.
1: Ma Marian, ma solo 92 cover della bellissima My Body and Soul dei Delicious. Delicious. Dall'86. Fai una cosa, Dennis Jacuzzo. Minchia, Dennis Jacuzzo. La variante sequela di Dennis Jack. Mettiamolo un pezzettino, va.
3: È già sotto!
1: È già sotto! Scusami! Pezzettino l'abbiamo ascoltato, ma a questo punto andiamo avanti senza alcun indugio. Con una roba troppo bella che è fatta dal più grande rappresentante dell'arte dello scratch in tutta Italia. Secondo il nostro punto di vista, soprattutto quello di Dennis Jack, Annuisci non significa parla.
4: Bravo!
1: Cosa hanno fatto? Hanno preso due cose diverse fra loro, un pezzo techno e uno house, talmente diversi che poi li hanno uniti e hanno fuso tutto in un'unica cosa molto bella. Chi è?
4: Sto cazzo!
1: Francesco Zappalà, DJ Professor, con We Gotta Do It dal 91, in Masterchef 90. Scratchato, 90.

0: altro, ma interroghiamo a questo punto il nostro comune amico Google Translate perché ci faccia sapere cosa vuol dire sto pezzo, amici radioascoltatori, se è tradotto da Google.
1: Il tuo gioco, due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco.
0: Dove dico io?
1: Due possono giocare a
0: dove
1: quel gioco.
0: Dove te lo fico io?
1: Quel... Sei abbastanza buono per te, sarò con te. Due possono giocare a quel gioco. Oh. Sì, due possono giocare a quel
0: a
1: gioco.
0: A quel gioco io ci gioco volentieri, Dennis Jack anche, solo che quando non togli la maschera, poi dopo fa luce delle cavità e immagini quel LED che illumini tutto. Bobby Brown a questo punto arriva a Sembrone con Je suis musique nella Alman Fanelden Remix. Bravo.

0: funny baby. Beh, ci tieni conto che voce che ho, tieni conto che se voglio la faccio uguale. Tom Novi con il featuring di Michelle Marshall.
1: Ti sembra una femmina quella che canta. Non vedo mio body.
2: Non vedo.
3: Da capo.
0: Tom Novi featuring Michael Marshall, I don't want your body, ma Michael Marshall potrebbe tranquillamente essere Checo Corvashal, perché mi è venuto veramente anche meglio. Con Your Body del 2005, quante ne hanno fatte di versioni di Tom Novi? E ogni anno c'è un Tom nuovo, Novi.
4: Questo è Spizzero.
5: No, Novi.
0: Tom Novi, a sua volta, rifacimento di un pezzo bellissimo di Aretha Franklin dell'82 che si chiamava
1: Jump to Heel. Salto sopra quello.
0: Che è la storia di una un po' facile che andava da un gatto all'altro, va bene. Ai ai ai ai allo stomaco. Vabbè, è arrivato il momento, in questo frangente molto serio dove abbiamo celebrato la musica più bella del funky che fu, è arrivato il momento di ascoltare una versione attualizzata di un pezzo che fu magari dei 90s, magari dei primi del 2000, ma attualizzata, ed è per questo che è arrivato il momento del remix today.
6: Master Check 90 present

0: questa puntata di Mastercheck, David Harris, Turn Around nella Richard Gray Club Mix non è venuta benissimo, non siamo proprio innamorati di questa versione. Il remix today di questo Mastercheck 90, abbiamo ascoltato David Harris con Turn Around nella Richard Gray Club Chess Cuse Mix. Ci prendiamo, no, Mix ci prendiamo una piccola promo pausa e sarà ancora Mastercheck 90. Torniamo come al solito con qualcosa di molto ricercato o di infimo e puramente pesante, come quello che verrà: Usura e Datura insieme Amigos per l'Infinity. Madonna, che gancio, cazzo. Bravo, eh?
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Yeah. Yo, what's up, ready?
4: Non-stop, cause you know we don't stop.
5: Radio Dance Floor.
6: The sound of the 90s.
7: Luce Verde Italia.
8: Buon pomeriggio, partiamo dalla Liguria, dove troviamo code per lavori sulla 10 dei Fiori, direzione Genova, tra Pietra Ligure e Orcofeglino. Poi a seguire, sempre in direzione di Genova, per un incidente troviamo code tra Renzano e Voltri. Per lo stesso motivo, chi si trova sulla A26 dei Trafori ed è diretto a Genova, incontra code tra Masone e Voltri. Auto in fila anche sull'autostrada A12 Genova-Livorno, tra Genova Est e il bivio per l'autostrada A7 per Milano. Code di 3 km per incidente anche sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. E a Bologna segnaliamo code sulla A14 Adriatica tra Borgo Panigale e il bivio per il ramo Casalecchio direzione Ancona per incidente. Naturalmente ci sono ripercussioni anche sullo stesso raccordo di Casalecchio per entrare in A14. Ancora in A14 ma in Abruzzo troviamo code per lavori tra Val di Sangro e Ortona e tra Pescara Nord e Pineto. Il tutto in direzione Ancona. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Welcome to the dance floor.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
10: Come on!
11: Datura, datura, datura.
12: Insieme, insieme, insieme.
13: Amigos, amigos, amigos.

0: con Infinity Mathematical Mix, che fa più o meno così.
1: E andiamo avanti, avanzano, avanzano
0: senza limite alcuno. Arrivano i Two Unlimited con No Limits dal 93.

0: Dal 94 Cappella mia, questo arrivano. A questo arrivano.
1: A questo arrivano sul secondo binario.
0: Erano in Cappella con You and Me. Dal 94 adesso arrivano i Two Cowboys con Everybody Gone for Gone.
2: Oh my god!

Masterchef 90, Tamarro con i Safri Duo. Samba Adagio, Adagio mica tanto. Poi dal 2001 Safri Duo in Masterchef 90. Sappiate che intanto quello che potete fare tra un pezzo e l'altro è vado a vedere cosa fanno sti due pirla sui loro social. Guarda pure, senza alcun problema, ma soprattutto guarda un po' se il Dennis Jack di turno una volta ogni 70.000 anni mi fa una parte mixata di video, che è una cosa che l'ha sempre caratterizzato. All'inizio ne faceva tanti, poi l'hanno bloccato su Facebook perché i diritti dei video non ce li avevamo. Quando non ci rompono i maroni, qualche video lo mixiamo anche, che è una cosa che al nostro Dennis Jack fa molto piacere. LED permettendo, mano libera permettendo, soprattutto pila funzionando, che è una cosa che ultimamente non accade quando facciamo i live. Fondamentalmente direi che mi metti l'ansia perché non hai messo a caricare la mano. Che detto così è un po' strano. Vabbè, Safri Duo, Samba Adagio, adesso arriva Mato Grosso con Love.

0: dal 93 con la mia marmitta staccata. Joy Salinas con Bip Bip nel remix di Fargetta dal 93, e a questo punto, dopo averlo ascoltato su Masterchef, dov'è che l'abbiamo ascoltato?
1: Non è facile effettivamente Masterchef.
0: A volte Masterchef 90 non è... È arrivato il momento di quella cosa, come posso definirla? Io potrei anche celebrarla col silenzio. Da adesso.
1: Non sarebbe una cattiva idea.
0: Cinque, no, ma invece no, invece no, invece parlo. Cinque brani che fusi fra loro, come se fossero una fonduta perfetta. Dove mettete il Masdammer, no? Il Lerdammer, l'Emmental, la Fontina e l'Asiago insieme. E poi andate all'ospedale perché prendete 770 di colesterolo. Però è una roba perfetta, una fusione perfetta di stili che insieme ne tirano fuori un unico suono inimitabile. Vabbè. È il mashup di Dennis Jack.
2: Mi hai guardato malissimo.
1: Volevo capire dove.
3: Masterchef 90 presents
4: The Mega Mashup of the Week.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: era il mashup, anzi il mega mashup by Daniel Jack. Abbiamo ascoltato un sacco di robe belle e soprattutto molte molte molte cose internazionali, salvo anche quella italiana ma internazionalizzata, perché Robert Miles a suo tempo è stato, insomma, pace alla sua anima, è stato talmente internazionale che è stato davvero tanto tanto tanto il primo posto nella top 100 Billboard svedese, anche nello UK. Comunque abbiamo ascoltato Robert Miles con One and One, Freddie Mercury con Living on My Own, Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance, e poi dopo Byron Stingley con Get Up Everybody, e poi Fatboy Slim con Right Here Right Now, e infine The Wings con Don't Laugh, Don't Laugh, Don't Laugh. Non ridere che ti spacco. È andata anche questa bella puntata, è stato molto bello star con voi e non ci tocca fare altro se non salutarvi. Fallo tu come meglio ti conviene, come di solito. Vabbè, ciao ciao.
1: Mastercheck 90 Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Prima cosa

Everybody Wanna Rock. Porta socchiusa, musica che arriva da un'altra stanza. All'inizio senti solo dei pezzi, una cassa, una voce, qualcosa che non metti ancora bene a fuoco. Poi fai due passi verso la porta e il resto

0: dice: Casanova lascia il feeder giù, io lo guardo e per un secondo non tocchiamo niente. È lì che si sente davvero la fine. La musica non c'è più, ma la stanza non è ancora tornata quella di prima. Magari resta un ritornello, magari una frase, magari quel giro che ti ricompare in testa più tardi senza invito. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Io sono Jack, in console con me c'è Casanova e questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume acceso e noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000.

0: Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia, incidente con code tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Incidente con code poi sul percorso milanese dell'A4 tra Cormano e Monza verso Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. A Bologna code sul ramo Casalecchio dallo svincolo A14 allo svincolo A1. Veicolo fermo con code di 4 km sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Sulla A14 Adriatica, in Abruzzo, code per lavori tra Val di Sangro e Ortona e poi tra Pescara Nord e Pineto, direzione Ancona. A Roma, traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Per lavori si rallenta sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est, direzione Napoli. Code per lavori anche sul raccordo Salerno-Avellino, tra Solofra e Fisciano, direzione Salerno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.

0: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
1: Timeline. Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, la nostra esplorazione nel mondo degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Il nostro viaggio ci porta piuttosto lontani nel tempo. È il mese di settembre 1991. Il nostro viaggio può incominciare.
1: Timeline.
4: Primo settembre 1991 continua la fase di dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Il processo di disgregazione è iniziato con l'elezione di Mikhail Gorbaciov nel 1985, trasformazione che coinvolse il sistema politico, economico e la struttura sociale dell'Unione Sovietica, fenomeno compreso tra il 19 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991, portando alla scomparsa dell'URSS, all'indipendenza delle Repubbliche Sovietiche e alla restaurazione dell'indipendenza delle repubbliche baltiche, dando così nascita ai cosiddetti stati post-sovietici. Il primo settembre l'Uzbekistan dichiara la propria indipendenza, il 9 il Tagikistan e il 21 settembre l'Armenia. A segnare la profonda trasformazione dell'URSS è anche un imponente evento musicale. Il 28 settembre 1991, infatti, a Mosca si tiene uno dei più grandi concerti metal della storia, The Monsters of Rock, con la partecipazione di Pantera, Black Crowes, Metallica, AC/DC ed oltre 1 milione di partecipanti. Non fu solo un evento musicale, ma il segno di una vera rivoluzione, quel cambiamento che la perestroika, la ristrutturazione, la glasnost, la trasparenza di Mikhail Gorbaciov avevano attuato. Monsters of Rock si tenne peraltro al termine di mesi convulsi, lo scioglimento del patto di Varsavia il 1 luglio 1991 ed il fallito tentativo di colpo di Stato dei 3 giorni compresi tra il 19 e il 21 di agosto, golpe organizzato dagli alti ranghi del KGB e dell'Armata Rossa. Un particolare curioso e certamente più leggero rispetto agli eventi politici a cui ho fatto cenno. Il 6 settembre 1991 un referendum popolare restituisce alla città di Leningrado il suo nome originario di San Pietroburgo dopo 67 anni dal cambio di denominazione avvenuto nel 1924. E questo è Timeline.

nostro viaggio prosegue nell'esplorazione del settembre 1991. 19 settembre 1991. Sul ghiacciaio del Similau, nelle Alpi Retiche al confine fra Italia ed Austria, sul versante italiano, viene ritrovato un uomo, ritenuto un cacciatore, vissuto oltre 5.000 anni fa. Dal corpo mummificato sarà ribattezzato la mummia del Similau, o più familiarmente Ozi. È stata una delle più incredibili scoperte archeologiche del secolo. È una mummia dell'età del rame, vecchia di 5.300 anni, con tutti i suoi indumenti e l'equipaggiamento. Dal 1998 l'uomo venuto dal ghiacciaio è esposto al Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano, con tutto il suo equipaggiamento. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e Timeline.

Nel settembre del 1991, dal 25 al 29, si tiene la Carovana per la Pace da Trieste a Sarajevo e da Skopje a Sarajevo. Fu una delle più eterogenee manifestazioni di solidarietà transnazionale espresse dalle realtà associative italiane davanti all'ancora aurorale crisi jugoslava, che negli anni successivi avrebbe assunto forme ed esiti drammatici ed estremamente violenti: l'assedio di Sarajevo tra l'aprile 1992 e il febbraio 1996 e gli eventi di Srebrenica, autentica operazione di pulizia etnica ai danni della popolazione musulmana dell'enclave bosniaca nel luglio 1995 opera delle truppe ultranazionalistiche guidate da Slobodan Milosevic. Bene, questi sono alcuni dei più evidenti esempi. Dopo essere passati da Fiume, Lubiana, Zagabria, Subotica, Novi Sad e Belgrado, la carovana arrivò a Sarajevo il 29 settembre 1991, dove per l'occasione venne allestito un concerto al quale presero parte anche il FIBA, i Nomadi, il jazzista Gaetano Liguori de Atrio. Il viaggio fu costellato da incontri e serrati dibattiti tra le realtà pacifiste italiane e quelle locali in merito alle problematiche prodotte dal conflitto e sulle prospettive future. Alla chiamata internazionale del convoglio risposero anche esponenti dei Verdi, delle ACLI italiane, della sinistra giovanile, delle Donne per la Pace, di Pax Christi, del Movimento Democrazia. La carovana fu promossa dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki, un organismo nato per tutelare i diritti delle etnie e delle minoranze e risolvere i conflitti che ne possono derivare, ed organizzata dall'Associazione per la Pace e dall'ARCI. Il numero degli aderenti fu di circa 400 persone, di cui la gran parte italiani. Per la giornata conclusiva a Sarajevo sopraggiunsero ulteriori 300 pacifisti dall'Italia mediante un volo speciale. E il nostro viaggio nel settembre 1991, ed è Timeline.

Domenica 1 settembre 1991 comincia il 90° campionato di Serie A di calcio. Sono 17 le squadre pronte a fronteggiare i campioni in carica, grazie anche al tandem d'attacco Mancini-Vialli della Sampdoria. Alla Juventus, allenata da Giovanni Trapattoni, arrivano il portiere Peruzzi e il centrocampista Antonio Conte, futuro allenatore dei bianconeri, della nazionale italiana, dell'Inter e del Napoli, confermato invece il trio di attacco Casiraghi-Schillaci-Baggio. L'attacco della Fiorentina è affidato all'argentino Batistuta. Dopo 13 anni torna in Serie A, allenato da Zdeněk Zeman, il Foggia, che dopo un buon campionato chiuderà al 9° posto. Il Milan ha in panchina Fabio Capello e prende in rosa Albertini e Serena. Vincerà il 12° scudetto, rimanendo imbattuto. Milanista anche il capo cannoniere del torneo, Marco Van Basten, con 25 reti. Si tratta dell'inizio di un calcio rossonero che porterà molti successi negli anni 90. A seguire nella classifica finale ci saranno Juventus, Torino e Napoli, allenato da Claudio Ranieri. E questo è Timeline.

ancora settembre 1991. 24 settembre 1991, Dies Mirabilis della musica per l'uscita nella medesima giornata di tre album destinati a segnarne la storia. Si tratta di Bloody Sugar Sex Magic, quinto album in studio dai Red Hot Chili Peppers, disco in cui è contenuta la celeberrima Under the Bridge, di Bad Motor Finger, terzo album in studio della rock band americana dei Soundgarden. L'uscita fu in realtà posticipata l'8 ottobre 1991 a causa di problemi di produzione, e Nevermind dei Nirvana, la prima uscita della band con il batterista Dave Grohl. Il singolo principale, Smells Like the Spirit, è stato un successo planetario e ha raggiunto il sesto posto nella classifica Billboard Hot 100. Sono stati prodotti inoltre altri tre singoli di successo, Come As You Are, Lithium e In Bloom. Al suo apice, Nevermind vendeva circa 300.000 copie a settimana. Nevermind ha venduto in totale oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno degli album più acquistati di tutti i tempi. C'è tanta musica nuova nel settembre 1991. La prima settimana di settembre si apre con un disco di esordio di una delle band più importanti di tutto il decennio e di quel variegato genere chiamato Britpop. Sto parlando dei Blur di Damon Albarn, che danno alle stampe il loro Leisure. A metà mese si registra il ritorno di Mark Knopfler dei suoi Dire Straits con On Every Street, che esordisce alle vette della chart inglese, un successo di pubblico ma non altrettanto di critica. Funziona comunque bene il singolo più famoso, che è Calling Elvis. Il 17 settembre 1991 i Guns N' Roses, la band capitanata da Slash ed Axl Rose, pubblica ben due album in contemporanea, usciti lo stesso giorno, Use Your Illusion 1 and 2, dischi che esordiscono nelle prime due posizioni e che raccolgono un grandissimo seguito di pubblico. Brani come Don't Cry, la bellissima November Rain, o ancora Civil War, la cover poi del notissimo brano di Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door e You Could Be Mine, sono una serie incredibile di singoli che proiettano i Guns all'attenzione degli addetti ai lavori e li porterà in giro per il mondo con un trionfale tour reso celebre per l'affluenza di pubblico, ma anche per il tasso tecnico altissimo delle esecuzioni della band. E questo è Timeline.

0: stiamo esplorando il settembre 1991. In quel lontano settembre, il settembre 1991 appunto, ci sono alcune uscite cinematografiche, una delle quali di netto sapore musicale. Il 27 settembre arriva infatti in Italia il film dedicato ai Doors, The Doors appunto, programmato negli USA dal 1 marzo 1991. Il film fu diretto da Oliver Stone ed è incentrato sulla vita di Jim Morrison a 20 anni dalla morte avvenuta il 3 luglio 1971 a Parigi, dove Jim, The Lizard King, il re lucertola, come era soprannominato per il suo forte interesse per la cultura sciamanica, si era trasferito dopo la registrazione di LA Woman, sesto ed ultimo album dei The Doors. E Val Kilmer ad interpretare il leader dei Doors, scelto per la sua straordinaria somiglianza al vero Morrison, mentre la sua storica compagna Pamela Curson è interpretata da Meg Ryan. Tutto parte dalla facoltà di cinematografia dell'Università della California di Los Angeles, quando Jim Morrison abbandona il corso per i difficilissimi rapporti con i suoi compagni di studio e si dedica alla musica insieme alla vecchia conoscenza Ray Manzarek, con cui fonda la rock band dei Doors, così chiamata dallo stesso Morrison in riferimento all'opera Le porte della percezione, The Doors of Perception di Aldous Huxley. Inizia la straordinaria e al tempo stesso tragica avventura di uno dei gruppi destinati a cambiare la storia della musica del nostro tempo. La pellicola non fu particolarmente apprezzata dalla critica. In effetti, costata 20 milioni di dollari, ne incassò appena poco più di 35 in Nord America. Una curiosità: i tre membri storici dei Doors, cioè Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, vennero contattati come consulenti, ma alla fine il regista Oliver Stone inserì poco o nulla dei loro racconti su Jim Morrison, e questo fece infuriare i tre, che non apprezzarono il risultato finale del film per come ne usciva Jim, soprattutto nella sfera privata.
1: Tutto qua è solo un sogno.
2: Un film di Oliver Stone per celebrare il mito. L'urlo dei Doors, la voce di una generazione.

Come sempre, il mese di settembre è dedicato alla finale del Festival Bar. Nel 1991 è la 28ª edizione, la finale nel tradizionale scenario dell'Arena di Verona, finale trasmessa il 9 e il 10 settembre da Italia 1. Questa edizione, con la consueta direzione artistica di Vittorio Salvetti, fu condotta da Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Gino Paoli con la canzone Quattro Amici, mentre Marco Masini vinse la sezione 33 giri con l'album Malinconia. Fu, come sempre, un'edizione ricca di ospiti internazionali, Bandera,

0: con This Is Your Life, Joy Salinas con Rocky Romance, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Crystal Waters con l'elegante Gypsy Woman, i Roxette con Joy Ride, Seal con Future, Love Paradise o ancora Africa Bambata con Just Get Up and Dance. Tra gli ospiti italiani Paolo Vallesi con Le Amiche, Raff con la splendida Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, ancora gli Stadio con Generazione di Fenomeni o Claudio Bisio e Rocco Tanica con Rapput senza fiato. Al festival si affianca la pubblicazione della compilation, particolarmente apprezzata. Sono in realtà due distinte raccolte, si intitolano Festival Bar Azzurro 91 con le canzoni in italiano e Festival Bar International 91, comprendete pezzi internazionali. Da questa edizione in avanti le edizioni in LP e CD saranno identiche per lista dei brani musicali, non manca naturalmente la versione in musicassetta. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline.
1: Dietro le quinte di Festival Bar, i cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano si preparano per il quarto appuntamento con la festa più calda dell'estate. Festival Bar, martedì alle 20:30 su Italia 1. Timeline.

0: come da consuetudine arriva uno sguardo alla programmazione pubblicitaria del settembre 1991, una valida chiave di lettura per avere percezione delle abitudini e degli stili di vita di un tempo ormai molto lontano. L'esplorazione delle pubblicità è molto varia, troviamo naturalmente ancora tanti gelati, onda lunga di una stagione estiva che prosegue dai gelati Giz al classico Algida Magnum o ancora il Calippo Fizz Cola Eldorado. Ritroviamo nella programmazione pubblicitaria i prodotti di un marchio storico, Ferrero, con il claim "Settembre tornano le specialità Ferrero".
1: Con le ciliegie più rosse, le nocciole più ricche, il caffè del nuovo grande raccolto, rifioriscono le specialità Ferrero. Uniche, prelibate, fragranti. Ferrero Rocher, Mon Cheri, Pocket Coffee. Settembre. Tornano le specialità Ferrero.
0: Come sempre è ben presente la Coca-Cola, che nel settembre 1991 propone una raccolta per vincere un soggiorno d'Euro Disney oppure tanti premi con Stappa e Vinci, la classica sfida sotto il tappo o la linguetta della lattina. Dagli scooter alle biciclette ai telimare.
2: Da oggi con Coca-Cola apri e vinci subito 1000 scooter Amico Aprilia. Apri e vinci subito 1000 mountain bike Donizelli. Apri e vinci subito 1000 Hi-Fi System Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche 100.000 telespugna e 1 milione di bottiglie lattine. Concorso Vinci e Stravinci Coca-Cola. Più di 1 milione di premi. Sensazione
0: unica. Gli anni 90 vedono inoltre molte riviste indirizzate alle giovani generazioni, è il caso di Tutto Musica e Spettacolo o del classico Cioè, che a settembre regala un diario scolastico.
3: Ehi ragazzi, ho una sorpresa per voi.
4: E cioè?
3: È il diario Luca.
4: Fantastico, dove l'hai comprato?
3: L'ho avuto in omaggio in edicola.
4: E cioè?
3: Dai!
4: In omaggio? Non ci credo.
3: Sì, è in omaggio con l'ultimo numero di...
4: Cioè?
5: Correte anche voi in edicola. Cioè vi regala un fantastico diario.
0: Inizia il nuovo anno scolastico. L'anno scolastico 1991-92 durò dal 9 settembre 91 al 10 giugno 1992 e la Standa propone la sua linea scuola e se spendi 50.000 lire, Standa ti regala un buono da 10.000 lire da spendere in giochi e musica e altre 10.000 lire in abbigliamento.
6: Vuoi una scuola nuova che tutti ti vorrebbero copiare? La risposta è Standa. 1000 idee nuove per la scuola. E se compri per 50.000 lire, Standa ti regala 10.000 lire da spendere in giocattoli e musica. E altre, sì, altre 10.000 lire nell'abbigliamento. Dillo ai tuoi compagni. Standa, il valore dei soldi.
0: Indimenticabili le pubblicità legate al marchio Mulino Bianco Barilla, mangia sano, torna alla natura, con raccolte punti e tanti premi molto apprezzati per la loro qualità.
7: Al Mulino Bianco, la ruota dei regali porta grandi novità. Ecco la nuova, elegante tovaglia, impreziosita con un fresco volo di rondini, ricamo 1991. Ancora più raffinata, in puro cotone, con 6 tovaglioli. Raccogli chicchi su tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono doppio. E per i ragazzi, il nuovo mulino, quello delle meraviglie, con 15 giochi, tutti diversi. Fermati al mulino, scegli il tuo regalo.
0: Prima di andare ad esplorare il mondo delle auto, ancora un prodotto oggi legato al settore professionistico e certamente di nicchia, le pellicole fotografiche come Kodak Color Gold, nei loro molteplici livelli di sensibilità alla luce della pellicola espressa in ISO.
8: Vede gli stessi colori. Ricorda le stesse emozioni. Kodak Color Gold vede come te, vive come te. E con Kodak Color Gold 100, la confezione col tricolore, puoi vincere subito 100.000 preziose radio.
0: Non manca ovviamente il settore automobilistico, come vi dicevo, sempre presente nella programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. La Fiat promoziona la Tipo 2016, la Panda come sempre è molto venduta e ancora la Tempra con il claim "Viaggio in avanti".
9: CX-028, il più basso della sua categoria. Potenza, tenuta, accelerazione. Tempra ha superato i test più difficili per voi.
10: Interessante.
11: Sì, eh? Molto.
10: Vuole provare lei?
11: Sì, grazie.
9: Tempra, perché voi possiate andare da 0 a 100 in tutto il tempo che volete. Tempra si sceglie con la ragione.
0: La Ford propone il suo Evergreen La Fiesta, promozionata da Alessandro Nannini, che ne è il testimonial, o ancora la Opel con il lancio della nuova Opel Corsa da 10.821.000 lire, IVA inclusa. Non mancano le auto Audi, in modo particolare Audi 80 Comfort. In conclusione, i due brand automobilistici francesi. Si tratta di spot molto eleganti, supportate da claim di forte impatto. Ad esempio, la Renault Clio, nelle sue diverse varianti, afferma «Io sono, io voglio, io posso, io Clio». Oppure la Renault 21, che è «Voglia di viverla». Mentre la Peugeot pubblicizza la 106 prima edizione «Il tuo modo di essere». E anche questo è Timeline.
12: Pensa ad un'auto che sia un po' come te, che come te abbia voglia di piacere e di farsi guardare, che come te ami la scoperta e un pizzico di avventura. È la nuova Peugeot 106. Le prospettive cambiano, gli orizzonti si allargano. Peugeot 106, il tuo modo di essere.

0: accompagnato in questo nuovo viaggio in un lontano passato. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1991. Grazie per questo nostro incontro, vi aspetto al nostro prossimo appuntamento per Timeline. Un saluto da Enrico.
1: Timeline. Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 19 in punto.
1: Dance floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati sulla 10 Genova 20 Miglia, code per lavori in corso da Pietra Ligure e Spotorno direzione Genova. Verso 20 Miglia si sta in coda tra Savona e Orco Filchino. Ancora sulla 10 nell'area di Genova ci sono code per traffico tra Pegli e allacciamento con l'autostrada A7 per Milano. Sulla 8 dei Laghi traffico intenso con code a tratti tra Svincola 4 e Fiera Milano e tra Lainate e Legnano, tutto in direzione Varese. File anche sul percorso milanese dell'A4, anche qui per traffico intenso, tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino, e verso Venezia, tra Pero e Milano Est. A Bologna code sul ramo Casalecchio, dallo svincolo A14 allo svincolo A1. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, rallentamenti tra Lanciano e Ortona verso Pescara. A Roma sempre intenso il traffico sul raccordo anulare, con code a tratti lungo le due carreggiate. Per lavori si rallenta sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est, direzione Napoli. Code per lavori poi sul raccordo Salerno-Avellino, tra Solofra e Fisciano, nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
15: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Aroncio Kill.
1: Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance floor. Dance floor, dance floor, parade.
3: Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor.
4: Già, l'estate è ormai dall'altra parte del calendario. Ma amici, provate a dirlo a una pista da ballo, perché la dance non ha nessuna intenzione di chiudersi in un armadio in mezzo alla naftalina fino all'anno prossimo. Quindi alzate il volume, perché su Radio Dance Floor insieme a Flavio torna la Dance Floor Parade. E come sempre inizia dal riassunto delle puntate precedenti. 3 Marvin Gardens, My Body and Soul. 2 Felix, Don't You Want Me. 1 Datura, Hierba del Diablo. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 19 settembre 1992. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dalla somma di tutti i vostri voti, tutte le vostre preferenze, non è cambiato nulla, perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero 1 con il 57% dei voti. Datura, Hierba del Diablo.
0: Dance floor.
5: Parade.
6: Hierba del Diablo.

con noi e con tutta la community i propri gusti in tema di podio. E allora grazie e buona giornata ad Alessandro Orgelli, Andrea Riva, grazie anche ad Anthony Falletti, Antonio Cheminito, David Bersari, Eric Larnar, Fabrizio Abbondi e poi a Francesco Biondi, Gabriele Visi, Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Marco Landini e infine all'ultimo blocco Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentino Guarandris e Vincenzo Gemmini. Questa settimana abbiamo una fotografia particolarmente interessante perché ci sono i grandi nomi che stanno dominando la scena nel 1995 e poi ci sono artisti italiani che stanno costruendo un sound riconoscibilissimo e ci sono anche canzoni che sembrano già arrivate direttamente dal futuro. Insomma, rivivremo un anno nel pieno della sua trasformazione. 20 canzoni, 60 minuti. Oggi torniamo indietro esattamente al 23 settembre 1995 e si parte dalla 20 con una raccomandazione che, detta così, potrebbe sembrare quasi una minaccia, anche se in effetti non lo è. Don't stop! Dance floor. Parade!

0: Inizia quindi così il nostro prezioso viaggio. E visto che siamo appena partiti, direi che il consiglio è assolutamente condivisibile. Giorgio Prezioso nel 1995 è già uno dei nomi importanti della dance italiana e il suo sound è quello che conosciamo molto bene. Ritmo serrato, elettronica, energia e pochissima voglia di stare fermi. Quindi prendiamo la lettera al titolo, non fermiamoci. La Dance Floor Parade è appena iniziata.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

numero 19 un titolo decisamente più diretto. Shut up and sleep with me, sing with Sebastian. Questa è una di quelle canzoni che nel 95 potevano tranquillamente farsi notare anche solo per il titolo. Ma sotto la provocazione c'è un brano che ha girato parecchio in Europa. In Italia è entrato nel top 10, mentre in diversi paesi ha scalato fino alla vetta le classifiche di vendita. E quindi niente, se qualcuno vi dice di stare zitti e andare a dormire, voi fate finta di niente, perché noi abbiamo ancora 18 canzoni da ascoltare.

Alla numero 18, una di quelle operazioni che meritano una piccola deviazione. Prendete una delle canzoni più riconoscibili della storia della disco music, portatela nel 1995, aggiungete dance, elettronica e rap e così otterrete Entrance, Stayin' Alive. Sì, proprio quella dei Bee Gees. E la cosa interessante è che oggi siamo proprio nel momento in cui il disco sta esplodendo, perché è entrato nelle classifiche britanniche a metà del mese di settembre e le scalerà fino alla posizione numero 2. Praticamente è il 95 che guarda gli anni 70 e decide di rimetterli in pista.

Siamo al numero 17 e devo dire che ci sono canzoni che appartengono a un'estate, ma poi ce n'è una che nell'estate del 1995 era praticamente l'estate. Tipico, The Color Inside, Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, tre DJ e produttori siciliani che nel 1995 hanno trasformato questo progetto in uno dei nomi più importanti della dance italiana, con un risultato assolutamente clamoroso: 10 settimane consecutive al numero 1 in Italia dal 1 luglio al 2 settembre, con un brano che chiuderà l'anno al secondo posto tra i singoli più venduti. Insomma, se avete passato l'estate del 95 con una radio accesa, questa canzone era già lì. The Color Inside.

questo punto, alla numero 16, facciamo una cosa molto anni 90. Prendiamo una canzone, la facciamo passare nelle mani di un remixer e la rimettiamo in pista con un vestito tutto nuovo. Rock and Cato, All Right, questa volta nella versione del Far Remix. Il bello della dance di quegli anni è proprio questo, non esiste una versione definitiva. Esiste quella da ascoltare in radio, quella da mettere sul CD e quella che il DJ aspetta per far esplodere la pista.

posizione numero 15 c'è una domanda molto molto semplice, amici. Tell me the way, dimmi la strada. E noi in realtà la strada già la conosciamo, perché porta dritta alla pista da ballo. Con Tell Me The Way siamo davanti a uno dei nomi storici della Eurodance italiana, I Cappella. Questo singolo, uscito nel 1995, arriverà fino alla numero 8 in Italia e alla 17 nella UK Singles Chart. Quindi sì, la strada ce l'hanno indicata, e adesso sta solo a noi seguirla.

Allora, dietro questo progetto dobbiamo riconoscere che c'è ancora una volta la scuola dance italiana, quella capace di trasformare un disco da club in un fenomeno internazionale. E c'è anche un dettaglio curioso, perché Wrap Me Up arriverà alla numero uno nella classifica di vendita italiane. Questo è davvero niente male per una canzone che ci sta chiedendo di essere avvolti.

invece, a questo punto, alla numero 13, facciamo un piccolo gioco. Io vi dico, don't you know? La risposta è sì. Ma sappiamo anche qual è il dettaglio curioso. Dietro questo progetto c'è un nome che qualche anno dopo diventerà molto familiare agli appassionati della dance italiana. Lui è Jeffrey J. Già nel 1995 lo troviamo qui in classifica, insieme a Ronnie Money con The Devil Smile. Una piccola tessera del grande mosaico che in quegli anni sta costruendo la dance italiana. Box numero 13.

italiana, dall'altra invece un progetto che già aveva lasciato il segno. Alexia featuring W, Me and You. Siamo in quella fase in cui Alexia stava costruendo una carriera che la porterà ad essere una delle voci più riconoscibili della dance europea. Insomma, due nomi, una canzone e quel tipo di energia che nel 95 funzionava benissimo sia in radio che in discoteca. Me and You. Occhio alla prossima, perché siamo al giro di boa.

settembre 1995, l'abbiamo aperta con Prezioso in box numero 20, Don't Stop, 19, Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me, seguito alla 18 dagli Entrance di Stayin' Alive, alla 17 Typical The Color Inside, mentre Rock and Cato con Alright occupavano la posizione numero 16. 15, Cappella, Tell Me The Way, alla 14 c'era Alex Party, Wrap Me Up, seguito alla 13 da Ronnie Money featuring Jeffrey J, Don't You Know The Devil Smile, 12 Alexia featuring W, Me And You, e alla 11 KMC featuring Danny, Somebody To Touch Me. Dietro a questo brano troviamo naturalmente anche Daniela Galli, che con il nome d'arte di Danny diventerà una voce più che riconoscibile nel panorama della dance italiana degli anni 90. Questo era il nostro giro di boa e adesso, amici, prepariamoci perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. 11 posizioni archiviate, da qui si cambia passo perché nel seconda mezz'ora di questa classifica troveremo nomi e titoli che raccontano un 1995 sempre più internazionale. Pop, house, eurodance, techno e qualche sorpresa che ci farà cambiare completamente atmosfera. Dalla 10 alla 4 si sale e vi assicuro che il bello deve ancora arrivare.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90, oggi dedicata al 23 settembre 1995. 3, non 2, non 4, 3 is Family. Ce lo dice Dana Dawson, e dietro questa canzone c'è una curiosità niente male. Nel Regno Unito arriva fino alla numero 9 della classifica ufficiale, mentre nella UK Dance Chart sale addirittura fino alla numero 2. Ma noi oggi siamo in Italia, quindi dimentichiamoci per un attimo classifiche e numeri. Pensiamo a una radio accesa in macchina. Settembre 1995, finestrino abbassato, l'estate che prova a non finire e quella voce che arriva dallo stereo. 3 sarà pure famiglia, ma quando c'è la dance, più siamo meglio è.

numero 9 ci siamo spostati in Germania. Qui abbiamo synth, sequencer e quella sensazione che da un momento all'altro la pista possa trasformarsi in una sala macchine. United Six Moving, nome United Six del resto è ormai uno dei marchi riconoscibili dell'elettronica europea. Siamo in un 1995 in cui la tecnologia non è più soltanto uno strumento per fare musica, è diventata parte del suono. Quindi niente più chitarre sulla spiaggia, qui abbiamo pulsanti, display, sintetizzatori e qualcuno che evidentemente ha premuto il tasto giusto.

Con la posizione numero 8 cambiamo completamente scenario. È notte, molto tardi, le luci sono basse e qualcuno, invece di chiedersi che ore siano, ha deciso che è il momento di dichiararsi ufficialmente Rave Baby. Quel qualcuno è Sonso Vilza con Pulsinger Nacht. Questo titolo sembra già portarci in una Germania notturna di rave, club e cultura underground, e questa è una delle cose belle della dance del 1995. Non esiste più una sola pista, ma ce ne sono mille, e alcune sono molto più selvagge delle altre.

A questo punto basta pronunciare il titolo ad alta voce. Booyah! E subito dopo, here we go! Sweetbox featuring Tempest. Sembra quasi quel momento in cui il DJ prende il microfono e decide che la serata deve ripartire da zero. E allora immaginiamo la scena. Le casse aumentano di volume, la pista si ricompatta, qualcuno che era seduto si alza, qualcuno che era fuori rientra e improvvisamente siamo di nuovo tutti lì in pista a ballare. Booyah! Here we go! Box numero 7.

0: friend. Take my hand, be my friend. Take my hand, be my friend.
1: Amici, a questo punto per un attimo la Dance Floor Parade cambia continente. Via la discoteca, via le luci, prendiamo un cappello da cowboy, saliamo a cavallo e sentiamo il DJ gridare Giddy up to In a Room. Un titolo che sembra quasi voler trasformare la pista da ballo in un rodeo, ma in fondo è proprio questo il bello della dance. Puoi prendere un'idea apparentemente assurda, metterci dentro un beat e farla funzionare. Quindi cappello ben saldo e riprendiamo la nostra scalata proprio da questa numero 6.

You More. E con DJ Paul la pista improvvisamente si fa un po' più romantica, ma senza perdere il 4/4, perché nel 1995 anche l'amore ha bisogno di una cassa dritta. Una voce, un giro melodico e quel tipo di atmosfera che ti fa pensare

alla fine di agosto 1995, per poi ottenere un'ulteriore spinta nei mesi successivi. Ma adesso siamo qui, 23 settembre, numero 4, e quando una canzone ti dice che tutti possono essere qualcuno, la Dance Floor Parade risponde: va bene, ma prima attraversiamo il confine. E allora, Ruff Mac, tienici aperto il passaggio, perché siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart. Da questa parte abbiamo lasciato una bella fetta del 1995. 10 per Dana Dawson, Three's Family. 9 United Six, Movin', seguiti alla 8 da Sons of Irsa, Paul Singer Nack, I'm Rave Baby. 7 Sweet Box featuring Tempest, Booyah, Here We Go. In box numero 6, Two in a Room, Giddy Up. Alla 5, DJ Paul, Love You More. 4, Roughneck, Everybody Be Somebody, che ci ha traghettati attraverso il confine. A questo punto davanti a noi ci sono soltanto 3 posizioni, 3 canzoni, 3 modi completamente diversi di intendere la pista e soprattutto un podio che ha già acceso le luci e un faro, un bell'occhio di bue che punta dritto su di voi, perché da qui in poi sarete voi a guidare questa Dance Floor Parade votando la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Trovate il post del podio di oggi e indicate la vostra preferenza come un semplice commento al post. Il radiovoto, naturalmente, è aperto a tutti. Il podio di oggi si apre nel futuro, quel futuro che il 1995 immaginava. Sintetizzatori, sequenze elettroniche, una sensazione quasi da realtà virtuale e un titolo che sembra arrivare direttamente da un computer. Capturing Matrix. Alla numero 3 c'è Rex Anthony. Number 3.

scalino più basso del podio siamo finiti nel territorio di quella tecno italiana che non ha bisogno di raccontare una storia con le parole. La racconta con i suoni, è ipnotica, è meccanica, è futuristica e soprattutto è fatta per essere ascoltata con il volume abbastanza alto da sentire la pista vibrare. Siamo alla 3 della Dance Floor Parade del 23 settembre 1995. Rex Anthony, Catherine Matrix, vi ha catturato? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché il vostro voto può trasformare una preferenza di oggi in una presenza nella nostra classifica di domani. Beh, domani, di fine anno, dai. Adesso, però, fermiamoci un attimo, perché siamo rimasti in tre, ma fra poco saremo in due, e questo è il momento in cui entrano in scena i nostri strumenti scientifici di altissima precisione. Prendete i vostri taccuini segreti, una penna, qualche appunto e soprattutto le vostre stelline. Quante ne date alla 3? Quante ne darete alla 2? Non ditelo a nessuno, perché ora scopriamo chi si becca l'argento. Box numero 2, Ziggy Marley and the Melody Maker. Power to Move Ya. Number 2.

numero 2 abbiamo cambiato aria letteralmente, perché dal mondo della techno ci siamo spostati in Giamaica per trovare una cartolina reggae tutt'altro che tradizionale. Qui abbiamo infatti Ziggy Marley and the Melody Makers e una versione firmata Is Move di Power to Move. Ed è proprio questa la cosa interessante: una canzone con radici reggae viene riletta attraverso la sensibilità house di metà anni 90. Due mondi che sembrano lontanissimi, ma che sulla pista possono tranquillamente incontrarsi. E se c'è una cosa che la dance può fare, è proprio prendere una buona vibrazione e portarla dove vuole. Questa è la numero 2, Ziggy Marley and the Melody Makers, Power to Move Ya. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Rex Anthony Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley and the Melody Makers, Power to Move Ya. E adesso rimane una sola canzone, una sola parola, Hideaway di Lacey.

0: basta davvero una sola parola, una parola come hideaway, un rifugio, un posto dove nascondersi. Ma questa canzone nel 1995 ha fatto esattamente il contrario, è uscita dal rifugio ed è finita praticamente dappertutto. Hideaway è una delle grandi tracce della house di metà anni 90, costruita attorno a quella combinazione che in quel periodo funzionava molto molto bene. Una voce immediatamente riconoscibile, un groove irresistibile e un ritornello che ti fa dimenticare qualsiasi intenzione di stare fermo. E allora il nostro Hideaway può anche aspettare, perché oggi noi non ci nascondiamo proprio da nessuna parte. La numero uno di questa Dance Floor Parade è di Lacey, Hideaway. Piaciuta? E allora sapete cosa fare? Votatela! 3 Rex Anthony, Catherine Matrix, 2 Ziggy Marley and the Melody Makers, Powered Movia, 1 di Lacey, Hideaway. Questo è il podio di oggi, targato 23 settembre 1995. 3 brani, 3 mondi e un 95 che continua a dimostrarci quanto fosse difficile mettere la dance dentro una sola definizione. Techno, house, reggae contaminato con la club culture. Questa è la fotografia di oggi e adesso sta a voi. Hackeratela, fate la vostra. Votate sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni, perché la Dance Floor Parade non è soltanto una classifica che vi racconta un passato, è una classifica che continua a riaccendere i vostri ricordi. 23 settembre 1995. L'estate è ufficialmente agli sgoccioli. Ma voi provate a dirlo alla pista da ballo, perché qui dentro c'è ancora voglia di musica e forse è proprio questo il bello del 1995. Mentre il calendario cambia stagione, la dance continua a cambiare pelle. 20 canzoni, 60 minuti, una nuova cartolina spedita direttamente dagli anni 90. Io sono Flavio e questa era la Dance Floor Parade. Appuntamento al prossimo viaggio. Nuova data, nuova classifica, nuove storie, ma una sola macchina del tempo. Quella che parte premendo play. Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993. Check it out.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor. Dance Floor.
3: Turn on that radio. The sound of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Initialize sequence now.
6: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Novantology. Girano i dischi di Fabri DJ.
1: Ciao a tutti, sono Kermale di Samon from the Sound Lovers e voglio salutare tutti gli amici di Novantology su Radio Dance Floor. Vai con la musica, Fabri DJ.

son contento, batto le mani tenendo il tempo, batto le mani e son contento, è il Novantology momento.

Vamos a ver, vamos a ver.

batto le mani e son contento. Batto le mani tenendo il tempo. Batto le mani e son contento. È il Novantology momento.

I'm the first, you go back.

0: Questo era Fabri DJ. Novantology torna tra un mese.
1: Andiamo, regà.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance.